0: mano. Ehi, un'unzione forte. Hai un'unzione fresca. Ehi, shaka. Levantati, iglesia.
1: Derrama.
0: Ishan.